0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte XFM 104.9.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 104.9. 454. La temperatura, 22 grados.